New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

you well to rot in peace while I carve out my masterpiece.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Basta sei tu.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in una nuova giornata con tante notizie, con tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine, ovviamente anche musica da ascoltare. Quando qualcuno mi chiede cosa dovrei visitare in Italia, soprattutto le persone che non fanno parte appunto del bel paese, mi viene veramente difficile dire vai lì, c'è questo, c'è quest'altro. Ovviamente sono attaccato alla mia terra che è la Puglia, ma ci sono tantissime meraviglie in giro per l'Italia, e infatti è veramente difficile eliminare qualcosa. Tra poco parliamo proprio dell'Italia, perché abbiamo 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Parliamo di una notizia molto bella per l'Italia. Secondo i dati ufficiali dell'UNESCO, l'Italia possiede 61 siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, più di qualsiasi altro paese. E parliamo di cosa? Di luoghi culturali, naturali, misti, considerati di valore universale eccezionale, tipo il centro storico di Roma, bellissimo, Venezia, la sua laguna, le aree archeologiche di Pompei, le Dolomiti, passando per città d'arte, paesaggi, testimonianze costruite in secoli di storia. Ed è utile distinguere questi 61 siti dai patrimoni culturali e materiali UNESCO. Praticamente vengono riconosciuti separatamente anche delle pratiche, tipo le pratiche tradizionali di determinati posti, i sapori vari italiani, l'arte del pizzaiolo napoletano, no? la cerca, la cavatura del tartufo. Quindi non viene tutelato soltanto ciò che possiamo vedere, fotografare e pubblicare sui nostri social. Oh, che bello, sono stato a Roma, ho visto il Colosseo, lo pubblico. No, va anche menzionato ovviamente quello che noi diamo all'Italia con le nostre tradizioni, anche i piccoli borghi che ti possono regalare veramente delle esperienze meravigliose. Quindi se in questo momento c'è qualche turista all'ascolto, beh, sappiate che dovete prendervi almeno, non lo so, un annetto per girare più o meno bene l'Italia, perché sono veramente tanti posti meravigliosi da vedere.

0: The Power of Change è il tema della 28ª Mostra Internazionale di Sculture di Sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: nuovo ben ritrovati, vediamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata, va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Jack.
1: Ci sono dei giocattoli che ogni tanto ritornano e fanno impazzire tutti, ed è il caso proprio di menzionare i grandissimi storici Beyblade, che sono giocattoli lanciati in Giappone, sono delle trottole praticamente, lanciati nel 1999 e stanno avendo una nuova

sviluppa vita grazie proprio a una linea che li ha riportati in auge nel mercato mondiale. Ed è molto bello perché questi giochi non fanno oggi scontrare solo i bambini,

tanti video sui social di persone che festeggiano dopo una vittoria, e il bello è che si ha 30, 35, 40 anni. È la bellezza di tornare delle volte anche ai giochi che avevamo quando eravamo un po' più piccoli.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione. Oggi il Consiglio UE straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocato dopo la crisi innescata dall'arrivo di decine di migliaia di migranti a Ceuta, enclave spagnola in territorio marocchino. Il ministro Piantedosi chiederà hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello Albania. Intanto è scontro tra Roma e Madrid. L'Italia è sommersa di migranti ed è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa. A Lampedusa non è stata in grado di risolvere la situazione, come abbiamo fatto noi a Ceuta, la stoccata del ministro degli esteri spagnolo José Manuel Álvarez. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua, ha risposto su X il nostro ministro degli esteri Antonio Tajani. Donald Trump ha dichiarato ancora una volta che sono in corso colloqui con l'Iran, avvertendo che si tratta di un'ultima occasione per Teheran di siglare un buon accordo per porre fine al conflitto. Voglio dare loro un'ultima chance prima della decapitazione, ha affermato il presidente USA parlando con i giornalisti nello studio Ovale, ma la Repubblica Islamica

0: e che ha negato l'esistenza di negoziati in atto o in programma. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa, e una vittima e diversi feriti in un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale. Oggi e domani saranno ancora 25 su 27 monitorate le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di caldo, allerta gialla per piogge intense in Umbria, Abruzzo, Sicilia e Basilicata. Tra venerdì e sabato, lieve diminuzione delle temperature. Oggi l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. I funerali alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Alla cerimonia sono attesi migliaia di tifosi e molti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten e Dejan Savicevic, lutto cittadino nel capoluogo lombardo. Gli europei di nuoto a Parigi, la Gran Bretagna guida il medagliere, Italia seconda con 9 podi totali grazie a 2 nuove medaglie nell'artistico e al bronzo nei tuffi con Santoro Belotti. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: di te, di te.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è un video girato in un supermercato finlandese che ha spopolato un po' in tutto il mondo, tanto che tanti altri supermercati hanno deciso di aderire a questo nuovo trend. Praticamente in questo video si vedono dei cestini rosa pallido con la scritta Sinkukori. Praticamente chi ne sceglie uno segnala alle altre persone presenti al supermercato in quel determinato momento di essere singole disponibile a fare due chiacchiere. Tu non devi scrivere la tua biografia, non devi mostrare una foto, non devi crearti un profilo, no? Come si fa sui social. Non c'è neanche l'algoritmo che sceglie chi può essere la persona giusta o meno per te, la persona che si unisce perfettamente, no? Ai tuoi interessi, alle cose che a te piacciono. È semplicemente il mostrare un oggetto, magari ce l'ha anche un'altra persona. Da quel momento in poi potete fermarvi per chiacchierare, un po' simile a quello che accadeva tempo fa in altri supermercati, dove dovevi mettere all'interno del tuo cestello un ananas. Quell'ananas dimostrava che tu eri single, che potevi eventualmente parlare con qualcuno per una cena, per un'uscita, e poi magari poteva trasformarsi in tutt'altro. Quindi da oggi, perché si sta facendo anche in determinati supermercati italiani, se c'è qualcuno che ha appunto una busta, un cestino rosa, potrebbe aver deciso di aderire a questo trend appunto chiamato Sinkukori.

0: però boh, meglio di no.
1: A Radio Jesolo Web
2: è tempo di The Mag.
3: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti.

0: anche nella giornata di oggi all'interno del nostro magazine. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto, fate bravi, ma non troppo.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ancora la musica, anzi la grande musica, protagonista dell'estate jesolana. Nello scorso fine settimana l'abbiamo seguita sulla spiaggia del Faro, adesso tocca alle piazze con l'organizzazione delle radio Bella Monella e Birichina. Cominciamo con giovedì 6 agosto alle 21 in Piazza Aurora, con ingresso libero, il patrocinio del comune di Jesolo, Radio Bella Monella con La Notte Tutta da Cantare, che vedrà la partecipazione di Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Poi con loro anche il travolgente duo Merck & Cremond, protagonista della scena dance internazionale. A rendere ancora più speciale l'evento sarà la presenza di Dolce Nera con la sua voce inconfondibile e il suo repertorio ricco di grandi successi. Spazio poi all'energia e allo stile di Shadé, artista capace di unire rap e pop con ironia e ritmo. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. E passando invece al prossimo appuntamento, ma anche in questo caso avremo modo di dare più dovizia di particolari nei prossimi appuntamenti con informazione. Martedì 18 agosto 21, Piazza Milano, Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, evento

0: firmato da questa radio, sempre con il patrocinio del comune. La serata, anche in questo caso ad ingresso libero, offrirà uno spettacolo unico capace di unire i grandi successi del passato alle sonorità più contemporanee in un mix travolgente di suoni. Diciamo soltanto due nomi legati al passato, ma con grande protagonismo anche nel presente, soprattutto quando si parla di Orietta Berti, che nelle ultime estate ci ha fatto ballare, tra l'altro con dei pezzi che veramente hanno sorpreso un po' tutti. Con lei anche in questa serata Donatella Rettore. Poi passiamo a un altro appuntamento, questa volta è una rassegna e all'interno di questa ci sono diverse iniziative. Stiamo parlando di Note di Notte, che è iniziata lo scorso 23 luglio. Questa volta tocca a mercoledì 5 agosto, quindi domani sera alle 21, nella chiesa di Jesolo Paese, in programma Risonanze di Geometrie e Visioni con musiche di Beethoven, Chopin, Scarlatti e Debussy. Insomma, sempre la musica protagonista a Jesolo, con ovviamente varie sfumature, vari generi che fanno accontentare praticamente un po' tutti. Ricordiamo in conclusione che fino a metà settembre possono essere viste e ammirate le sculture di sabbia in piazza Brescia, sia di giorno che di notte, mentre al Gioia Museo sono sempre attive delle mostre veramente importanti, interessanti a levatura internazionale, insomma tutte da seguire. Però per tutto questo e per altre informazioni sul vivere la città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Amici, ma ben ritrovati, eccoci qui, un buon martedì 4 di agosto. Salve a tutti da parte mia, da parte di Ale, pronto anche oggi per andarvi ad accompagnare in questa nostra parte di mattinata insieme, in quello che è il nostro spazio, il nostro contenitore di eventi e appuntamenti in programma nel nostro territorio. Allora cominciamo subito.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: nuovo ben ritrovati, vediamo che cosa il cielo ha in serbo per noi per affrontare al meglio anche questo 4 di agosto. Ariete, non c'è ragione di essere frettolosi nelle decisioni. Toro, non preoccupatevi di sprecare energie, tutto andrà per il meglio. Gemelli, sarete più sereni nello svolgimento dei vostri compiti. Cancro, non sarà la giornata adatta per affrontare audacemente un ostacolo. Leone, accettate un compromesso dignitoso, non ve ne pentirete senz'altro. Per la Vergine vi muoverete agevolmente tra le situazioni più diverse. Bilancia, una situazione molto delicata, va affrontata con cautela. Scorpione, gli astri prevedono per oggi ottime possibilità in campo sentimentale. Sagittario, aggirate con diplomazia un ostacolo e avrete risultati migliori. Capricorno, risolverete un problema che turba la vostra serenità. Acquario, non abbandonatevi al lato impulsivo del vostro carattere. Pesci, troverete il tempo necessario per occuparvi di una faccenda personale. Anche per oggi è tutto con le stelle in questo 4 di agosto, appuntamento a domani, sempre con il nostro oroscopo.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora salve a tutti, ancora un buon martedì, ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web da parte mia, da parte di Ale. Io ne approfitto anche per ricordarvi amici che fino alle 12.30, quindi mi raccomando, affrettatevi, in Piazza Milano trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, torniamo a parlare a questo punto anche di caldo, lo facciamo perché insomma anche per oggi il centro funzionale decentrato della protezione civile della nostra regione del Veneto ha emesso, anzi più che ha emesso, ha confermato il persistere dell'allerta gialla per ondate di calore su tutto il territorio regionale anche per la giornata di oggi, per martedì 4 agosto. Condizioni di disagio fisico dovute appunto alle elevate temperature che resteranno sostanzialmente stazionarie nei prossimi giorni. Di conseguenza l'allerta climatica potrebbe proseguire almeno fino a giovedì 6 agosto. I consigli sono sempre gli stessi, quelli di bere frequentemente acqua,

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it. Don't nobody else make me feel like...

Amici, il martedì a Jesolo, insomma lo sapete, serata dedicata ai mercatini. Allora a questo punto andiamo anche a scoprire insieme dove trovarli questa sera. Partiamo da Piazza Nember, dove vi attende il mercatino Bontà e Benessere. In Piazza Manzoni invece spazio, quello che è il mercatino Passeggiando sotto le Stelle. Piazza Torino vi aspetta invece per quello che è il mercatino Gira Jesolo.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Insieme a me, insieme a Dale, pronti a questo punto anche per andare a scoprire ciò che riguarda insomma l'animazione, lo spettacolo in programma questa sera qui a Jesolo. Partiamo da Piazza Carducci, dove ci attende Helmic, il team dell'ULS, che insomma vi spiegherà quelle che sono le manovre basi, semplici tra altre cose. Io mi chiedo ancora, ma perché non le insegnano direttamente alla scuola? Beh, insomma, l'occasione per familiarizzare con queste manovre tanto utili che in alcuni casi, insomma, possono davvero salvare la vita di chi abbiamo a fianco. Tema decisamente più soft, più light, più leggero, quello che trovate in Piazza Aurora con Sole Rosso, uno spettacolo per i bambini a partire dalle ore 21. In Piazza Mazzini invece spazio, quella che è la salsa cubana, e infine in Piazza Milano, quello che è l'appuntamento dedicato agli anni 90 con Energia 90 insieme ai DJ di Radio Compa.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Amici, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento. Ci sentiamo domani, mercoledì, sempre qui su Radio Jesolo Web. Ciao!
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora. È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ancora la musica, anzi la grande musica, protagonista dell'estate jesolana. Nello scorso fine settimana l'abbiamo seguita sulla spiaggia del Faro, adesso tocca alle piazze con l'organizzazione delle radio Bella e Monella e Birichina. Cominciamo con giovedì 6 agosto alle 21 in Piazza Aurora con ingresso libero, il patrocinio del Comune di Jesolo, Radio Bella e Monella con La Notte Tutta da Cantare, che vedrà la partecipazione di Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan, poi con loro anche il travolgente duo Merck & Cremond, protagonista della scena dance internazionale. A rendere ancora più speciale l'evento sarà la presenza di Dolce Nera con la sua voce inconfondibile e il suo repertorio ricco di grandi successi. Spazio poi all'energia e allo stile di Shade, artista capace di unire rap e pop con ironia e ritmo. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. E passando invece al prossimo appuntamento, ma anche in questo caso avremo modo di dare più dovizia di particolari nei prossimi appuntamenti con informazione. Martedì 18 agosto 21, Piazza Milano, Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, evento firmato da questa radio, sempre con il patrocinio del Comune. La serata, anche in questo caso ad ingresso libero, offrirà uno spettacolo unico, capace di unire i grandi successi del passato alle sonorità più contemporanee in un mix travolgente di suoni. Diciamo soltanto due nomi legati al passato, ma con grande protagonismo anche nel presente, soprattutto quando si parla di Orietta Berti, che nelle ultime estate ci ha fatto ballare, tra l'altro con dei pezzi che veramente hanno sorpreso un po' tutti. Con lei anche in questa serata Donatella Rettore. Poi passiamo a un altro appuntamento, questa volta è una rassegna e all'interno di questa ci sono diverse iniziative. Stiamo parlando di Note di Notte, che è iniziata lo scorso 23 luglio. Questa volta tocca a mercoledì 5 agosto, quindi domani sera alle 21 nella chiesa di Jesolo Paese, in programma Risonanze di Geometrie e Visioni con musiche di Beethoven, Chopin, Scarlatti e Debussy. Insomma,

0: Ma sempre la musica protagonista a Jesolo, con ovviamente varie sfumature e vari generi che fanno accontentare praticamente un po' tutti. Ricordiamo in conclusione che fino a metà settembre possono essere viste e ammirate le sculture di sabbia in piazza Brescia, sia di giorno che di notte, mentre al J Museo sono sempre attive delle mostre veramente importanti, interessanti a levatura internazionale, insomma tutte da seguire. Però per tutto questo e per altre informazioni sul vivere la città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua.
1: Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede, i beat mondiali di Merck & Cremont, l'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon martedì. Con noi come sempre Cecilia Pedrosa, l'ermosa, briosa. Chi più
2: e
1: ne ha più ne metta.
2: Alessandra Bellotti, la guapa.
1: La guapa, quanto mi piace quando mi chiami la guapa. Come stai?
2: Bene, tu?
1: Molto bene, anche perché te l'ho detto, ad agosto di solito ci arrivo un po' più stanca. Chissà perché invece sono briosa anch'io in questi giorni.
2: Meno male, sono contenta.
1: Parliamo per la nuova rubrica tra poco, introdotta da poco, Abitudini del passato, di qualcosa di molto particolare che non voglio ancora spoilerarvi. Sappiate che nel passato la gente faceva cose matte. E poi continueremo con qualcosa che hai messo tu nel menù di oggi.
2: Sì, parleremo di fobie, ossessioni e rituali bizzarri, soprattutto dei VIP, dei grandi.
1: Che paura! E poi concluderemo con hashtag flop, mi sono impallata, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Perché hai lasciato il tuo ex, ma ce lo racconti come se fosse una lettera aziendale.
2: Ah, interessante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Iniziamo con le abitudini dal passato. Cari amici del Comedy Radio Show, questa puntata di oggi ci porta indietro nel tempo, perché diciamo che oggi, prima di andare a dormire, al massimo controlliamo di aver magari spento la luce o impostato la sveglia, giusto?
2: Sì, anche il gas.
1: Ma sì, tu spegni il gas per andare a dormire?
2: Prima di andare a dormire, sì.
1: Ah, ci sta, brava, vedi? Come sei scrupolosa. O è una cosa normale, sono io che sono
2: poco
1: attenta.
2: No, non lo so,
1: attenta.
2: Mi viene come una cosa naturale.
1: Brava. Nell'Ottocento, però, c'era chi aveva preoccupazioni decisamente più particolari, come, per esempio, secondo alcune credenze popolari diffuse in varie zone d'Europa, i fantasmi e gli spiriti.
2: Ah, ecco.
1: Che, secondo appunto le credenze, potevano visitare le persone durante il sonno. Cioè, un sacco di gente aveva paura di andare a letto per questo motivo.
2: Mamma mia.
1: Quindi alcune persone adottavano dei metodi un po' insoliti per proteggersi. E tra questi c'era l'abitudine di addormentarsi seduti. Cioè, spesso
2: pensa che ansia.
1: Cioè,
2: già.
1: Seduti, spesso appoggiati a un tavolo, senza togliere il cappello, soprattutto perché l'idea era che una posizione insolita o particolare indumenti potessero confondere o scoraggiare gli spiriti maligni.
2: No, vabbè.
1: Cioè, la gente si addormentava col cappello perché così lo spirito pensava che tu non stavi.
2: Io me li stavo immaginando con la collana fatta d'aglio, queste cose qua.
1: No, io mi viene da ridere perché questi si mettevano il cappello e stavano seduti, no? Come se per sembrare svegli.
2: Ma tu pensa se qualcuno passava.
1: Ma se lo spirito non lo sa se stai a dormire. Cioè, se è uno spirito, è sovrannaturale, sa tutto, no?
2: Ma tu pensa se passava qualcuno davanti alla finestra, li vedeva così, pensava che erano loro i fantasmi.
1: Ma io comunque veramente no, vabbè, l'idea era che appunto avere una posizione che potesse simulare il fatto che uno era sveglio allontanasse gli spiriti. Oggi la cosa può far sorridere, infatti ci fa sorridere, però diciamo che all'epoca poi insomma nell'Ottocento superstizioni, credenze popolari influenzavano tantissimo anche molti aspetti della vita quotidiana, soprattutto nelle zone rurali dove, cioè, il folklore era molto sentito, no? Le tradizioni, eccetera. Io comunque rido ma sono un sacco scaramantica.
2: Sì,
1: tipo? Sì, no, perché per esempio Totò diceva oddio, come diceva, adesso trovo la citazione, però diceva una cosa del tipo non crederci porta sfiga, ecco, una cosa del genere. No, c'ho le mie credenze, non è che allora, non mi costa niente, no? Non passare sotto la scala.
2: Certo.
1: Quindi perché non cioè, io nel dubbio, capito?
2: Perché rischiare?
1: Eh sì, brava, un po' superstiziosa lo sono, ma perché la mia famiglia è napoletana, qualcosa di partenope,
2: ecco.
1: Cioè.
2: Okay.
1: Comunque, che dire, non lo so se funzionava questo metodo contro i fantasmi di notte, di sicuro però era un modo originale per andare a dormire, quello è poco ma sicuro.
0: Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: baby.
1: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
2: Parlavamo di sfortuna, di superstizioni e di abitudini del passato. Nell'Ottocento si usava andare a dormire o seduti o appoggiati a un tavolo con un cappello in testa per allontanare gli spiriti fantasmi. E mi devo correggere, perché io stavo dicendo, io anche sono un po' superstiziosa, come diceva Totò, e ho cercato di ricordare una citazione che non ricordavo. È perché non era Totò. Attenzione, però questa fa veramente sorridere, ragazzi. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male.
3: Era Edoardo De Filippo.
2: Era Edoardo De Filippo, quindi nel dubbio lui diceva: bah, comunque potrebbe portare male, quindi meglio ignoranti che sfigati. Bene, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy riguardo appunto gli spiriti e cose strane dall'Ottocento. Matteo dice: già faccio fatica a dormire sul cuscino, figuriamoci seduto a tavola con il cappello. Ma a me fa ridere il cappello, cioè a me fa ridere.
3: Sì, sì, anche a me.
2: Se i fantasmi esistessero davvero, credo che vedendo una persona dormire così non è che scapperebbero.
3: Si mettono a ridere,
2: è
3: minimo.
2: È quello che penso anch'io, però boh, che ne so. Nel 1800 avevano paura dei fantasmi, oggi abbiamo paura della sveglia del lunedì mattina. Bravo Lorenzo, mi sei piaciuto. Il messaggio di prima invece era di Giulia.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: A proposito di superstizioni, diciamo che cambiamo argomento, ma rimaniamo più o meno sulla stessa linea d'onda.
2: Sì.
1: Tra poco parleremo di manie, fobie, abitudini particolari dei VIP.
2: Sì, rimaniamo anche in tema fantasmi, ma in questo caso di spiriti maligni.
1: Oh, che parura!

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Niente, oggi è andata così. Spiriti maligni, fobie, cose che ci fanno paura e strane fisse dei VIP. Sentiamo un po', sono curiosa, se sì.
2: Partiamo da Johnny Depp, che colleziona bambole Barbie, comprese edizioni limitate di grandi pop star.
1: Ma veramente?
2: E pensa che ci gioca per scacciare lo stress e testare le voci dei suoi personaggi.
1: Beh, che è un po' matto Johnny Depp, lo sapevamo. No, delle Barbie non lo sapevo.
2: Molto particolare.
1: Bravo,
2: visto?
1: Complimenti.
2: Invece Lady Gaga ha una fobia immensa per gli spiriti maligni. Ha speso migliaia di dollari, per un rilevatore di campi elettromagnetici proprio personale, per bonificare le stanze d'albergo prima di dormirci.
1: Pensa a te, cioè fa la bonifica prima del bagno. In effetti, comunque deve essere brutto, io un po' ci credo agli spiriti.
2: Io pure.
1: Secondo me comunque qualcosa Lady Gaga deve aver visto.
2: Ha visto lungo. David Beckham soffre di un disturbo ossessivo compulsivo per l'ordine simmetrico.
1: Wow.
2: Nel suo frigo tutto deve essere accoppiato per numero pari. Se ci sono tre lattine, ne butta una per fare scopa.
1: Comprare un'altra, no? Oppure sì. Quella, cioè, perché la devi buttare? Sì, anch'io sono un po' ossessiva compulsiva, però non sì. Fino a questo punto.
2: Invece Angelina Jolie, fin da bambina colleziona coltelli e lame dal sapore dark, una passione che mantiene ancora oggi.
1: Tomb Raider.
2: Sì,
1: alla fine.
2: Invece Tom Cruise ha la rigida pretesa, inserita proprio nei contratti di alcuni suoi film, che i membri del set non lo guardino direttamente negli occhi mentre lavora.
1: No, vabbè. Vabbè, ma Tom Cruise è un altro che si butta dai palazzi. Tu lo sai che Tom Cruise non ha controfigura?
2: Sì, lo so.
1: È matto.
2: Vabbè. Finiamo con Katy Perry, che dice che insomma lei è ossessionata dall'igiene orale al punto da viaggiare con 20 spazzolini diversi e lavarsi i denti fino a 6 volte al giorno.
1: Oh, però Katy Perry, che sorriso abbagliante che ha, in effetti.
2: Tocca mettersi gli occhiali da sole.

la grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: 14 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Dopo la processione davanti a Casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, molti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Maldini, Van Basten, Seedorf, Savicevic, Massaro, con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez, fischi della curva dall'arrivo di Cardinale Scaroni, ma anche al sindaco Beppe Sala, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Baresi, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, lo striscione comparso su un balcone del palazzo di fronte alla chiesa. Oggi in videoconferenza la riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'UE, convocata dalla presidenza irlandese dopo la crisi migratoria di Ceuta e sollecitata dalla Spagna, che ha chiesto maggiore solidarietà europea. L'Italia punta a ottenere decisioni sugli hub per i rimpatri nei paesi africani, come ribadito dal ministro degli esteri italiani. Intanto, al largo delle Baleari si consuma una nuova tragedia. 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita dal Nord Africa, con 19 persone a bordo. Solo due sopravvissuti, soccorsi a sud di Maiorca in gravi condizioni di disidratazione e malnutrizione, sono stati ricoverati in ospedale. Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 10:15 dalla popolazione della Toscana settentrionale tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Per ora non ci sono segnalazioni di danni. Circa 2.000 cittadini di Pozzuoli hanno occupato il porto cittadino per chiedere di essere ascoltati dalle istituzioni dopo i danni prodotti dalla scossa

0: di magnitudo 4.7 che ha colpito i Campi Flegrei lo scorso 31 luglio. Tra le richieste, un alloggio per gli sfollati e il ripristino dell'acqua e della corrente elettrica. 57 gli edifici dichiarati inagibili, 395 le abitazioni sgomberate. Il tedesco Florian Fellbrock ha vinto l'oro nella finale 10 km uomini in acque libere agli europei di nuoto in corso a Parigi. Secondo l'ungherese David Bethlehem, terzo l'altro tedesco Clement. Ai piedi del podio gli azzurri Paltrinieri e Guidi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Incredibile scoprire che questi VIP alla fine sono esseri umani e sono più matti di noi, altro
2: sì,
1: che.
2: Sì, altro che.
1: Comunque ognuno ha le sue fisse, per carità, o le sue abitudini particolari. Io per esempio, sì, sono un po' ossessiva compulsiva e a volte certe cose, se non vanno come dico io, mi dà fastidio, proprio non riesco a concentrarmi. Se, che ne so, boh, tipo ho una notifica e non la apro, non mi interessa neanche chi mi ha scritto, mi dà proprio fastidio che è una cosa non conclusa e c'è un numero, il numerino rosso per esempio, no? Ma magari la apro e manco la leggo, non me ne frega niente.
2: Andiamo bene.
1: Però hai capito? Sì, sì, sono un po' psicopatica anch'io. Bene, andiamo ai messaggi.
2: Matteo dice: io pensavo di stare messo male perché controllo 3 volte se ho chiuso il gas. Vedi, questo è un amico mio.
1: Come te, te vai a dormire col gas chiuso, pensa.
2: Sì. Vabbè, perché è facile, dai, è una manovella.
1: Ci sta.
2: Dice: ma Beckham che butta le bibite se sono dispari mi fa sentire un re dell'equilibrio mentale. Stasera berrò 2 birre per non fargli venire l'ansia.
1: Beh, brava, ottima scelta.
2: Invece Serena dice: la fobia di Lady Gaga per gli spiriti mi fa morire. Immaginate la scena: spendi una fortuna in un hotel a 5 stelle e trovi la Gaga che gira per la suite con il rilevatore di fantasmi tipo Ghostbusters.
1: No, vabbè. Ma poi soprattutto la Gaga mi fa molto ridere.
2: La
1: poi...
2: Gaga. Luca dice: sentire che Katy Perry si lava i denti 6 volte al giorno mi fa riflettere. Io ho una collega di scrivania che secondo
1: che
2: me
1: puzza l'alito.
2: Non lo fa da 6 mesi. Possiamo lanciare un appello radiofonico per mandarlo, insomma, per mandarlo a fare un corso.
1: Per mandare lei a,
2: a fare un corso, sì, proprio così.
1: Ma senti, dedicale una canzone di Katy Perry, magari boh, un messaggio subliminale, lei capisce. Oppure regalagli il dentifricio, che ne so, le mentine.
0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Tra poco hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Lasciare i propri compagni, i propri partner, immaginare di farlo con, come se fosse una lettera di dimissioni.
2: Hai le mie stesse particelle, dicevi sempre io non mi fido. In piazza delle sette chiese, mentre sbucciavi il mandarino, mi dicevi bonjour.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Siamo prontissimi con il capitolo perché hai lasciato il tuo ex come se fosse una lettera aziendale. Cioè lo devi raccontare come se fosse una lettera aziendale.
2: Guarda, sono tutta orecchia.
1: Anche io li ho letti e mi sono scompisciata, devo dirvi la verità. Allora cominciamo con: gentile partner, con la presente comunico il tuo licenziamento per giusta causa. Dopo un audit interno durato 4 anni è emersa una gestione fraudolenta delle risorse affettive e una palese violazione della clausola di esclusività. Ma continua, eh? Nello specifico, l'apertura di una filiale non autorizzata con un soggetto terzo che ha azzerato il capitale di fiducia, portando il bilancio in rosso. Preavviso non concesso, asset aziendali restituisci le mie felpe entro 24 ore, benefit password Netflix revocata.
2: È molto carina questa cosa per dire che gli ha messo le corna.
1: Si conclude con: ti auguriamo i migliori successi professionali nelle tue future attività di outsourcing sentimentale. Cioè questo o lei o lui comunque lavora in azienda, perché cioè, l'ha scritta benissimo.
2: Sì.
1: Poi c'è questa: aspettabile X, come le è stato comunicato quando è stato assunto 2 anni fa, questa azienda si trasferirà in Spagna. Da te vengono.
2: Ah, ecco.
1: Ci dispiace vedere che non è di suo interesse seguire questo progetto di cui era entusiasta all'inizio e quindi le assicuriamo che non c'è nessun Pablo a sostituirla.
2: Beh, probabilmente questi magari avevano una relazione a distanza.
1: No, mi sa che si dovevano trasferire insieme, uno dei due non ha più.
2: Ecco.
1: Gentile dipendente, nonostante gli anni di impeccabile servizio, le grandi capacità di management trasversale e gestione autonoma di tutte le funzioni aziendali, e soprattutto il grande contributo che ha dato allo sviluppo delle risorse umane dell'azienda, ci vediamo costretti a licenziarla con decorrenza immediata, poiché il suo stato interessante e la futura genitorialità, anche se precedentemente concordati con l'azienda, non sono allineati con la nuova vision aziendale. L'azienda declina ogni responsabilità passata, presente e futura, con i migliori auguri per il sereno proseguo della sua gravidanza, in bocca al lupo per il suo futuro da genitore unipersonale.
2: Caspita.
1: Certi che farà un ottimo lavoro per garantire la crescita delle risorse junior, il mio ex a me.
2: No, vabbè.
1: Che brutta storia.
2: Molto.
1: Ma infatti non poteva essere lui a averla scritta,
2: no.
1: L'ha scritta lei, come dire, in maniera ironica. Ma sono tutte bellissime, io starei qua tutto il giorno. Ma concludiamo con, vediamo un po', questa dai che è breve. Salve, le comunichiamo la disdetta della nostra azienda perché sappiamo che quando non presta servizio da noi fa l'operaio per un'altra. Per un'altra azienda. Cordiali saluti. Anche qua alla fine ci entrano sempre le corna, chissà come mai.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti alla fine anche oggi del nostro Comedy Radio Show, quindi termina questo martedì 4 agosto.
2: Io Alessandra, contigo il tempo vuela.
1: Visto. Io ancora non ci credo che è agosto. E vabbè, tocca andare al mare. Andiamo al mare noi, torniamo domani però.
2: Certo, giusto? Con Alessandra Bellotti.
1: Con la nostra Cecilia Pedrosa qui al
2: Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti.

dimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ancora la musica, anzi la grande musica, protagonista dell'estate jesolana. Nello scorso fine settimana l'abbiamo seguita sulla spiaggia del Faro, adesso tocca alle piazze con l'organizzazione delle radio Bella e Monella e Birichina. Cominciamo con giovedì 6 agosto alle 21 in Piazza Aurora con ingresso libero e patrocinio del Comune di Jesolo, Radio Bella e Monella con La Notte Tutta da Cantare, che vedrà la partecipazione di Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan, poi con loro anche il travolgente duo Merck & Cremond, protagonista della scena dance internazionale. A rendere ancora più speciale l'evento sarà la presenza di Dolce Nera con la sua voce inconfondibile e il suo repertorio ricco di grandi successi. Spazio poi all'energia e allo stile di Shade, artista capace di unire rap e pop con ironia e ritmo. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. E passando invece al prossimo appuntamento, ma anche in questo caso avremo modo di dare più dovizia di particolari nei prossimi appuntamenti con informazione. Martedì 18 agosto 21, Piazza Milano, Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, evento firmato da questa radio, sempre con il patrocinio del Comune. La serata, anche in questo caso ad ingresso libero, offrirà uno spettacolo unico capace di unire i grandi successi del passato alle sonorità più contemporanee in un mix travolgente di suoni. Diciamo soltanto due nomi legati al passato ma con grande protagonismo anche nel presente, soprattutto quando si parla di Orietta Berti, che nelle ultime estate ci ha fatto ballare, tra l'altro con dei pezzi che veramente hanno sorpreso un po' tutti.

0: con lei anche in questa serata Donatella Rettore. Poi passiamo a un altro appuntamento, questa volta è una rassegna e all'interno di questa ci sono diverse iniziative. Stiamo parlando di Note di Notte, che è iniziata lo scorso 23 luglio. Questa volta tocca a mercoledì 5 agosto, quindi domani sera alle 21, nella chiesa di Jesolo Paese, in programma Risonanze di Geometrie e Visioni con musiche di Beethoven, Chopin, Scarlatti e Debussy. Insomma, sempre la musica protagonista a Jesolo, con ovviamente varie sfumature, vari generi che fanno accontentare praticamente un po' tutti. Ricordiamo in conclusione che fino a metà settembre possono essere viste e ammirate le sculture di sabbia in piazza Brescia, sia di giorno che di notte, mentre al Jay Museo sono sempre attive delle mostre veramente importanti, interessanti a levatura internazionale, insomma tutte da seguire. Però per tutto questo e per altre informazioni sul vivere la città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

0: Ma che t'ho di caffà?
1: Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.
2: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Allora, amici, parliamo di quello che è successo ai Massive Attack, che dopo un concerto sono stati fermati dalla polizia con interrogatori separati, perquisizioni nelle camere d'albergo e il sequestro temporaneo dei passaporti di alcuni membri del gruppo. E sapete perché? Perché hanno esposto durante il concerto la bandiera palestinese. Quando è stata esposta la bandiera, il pubblico ha cominciato a gridare Free Palestine. Non l'avessero mai fatto. È scattata la censura. Ragazzi, io non faccio commenti, ditemi voi cosa ne pensate, scrivetemi su WhatsApp.
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: mine.
1: Allora, siamo pronti per la nostra ricetta estiva da portare in spiaggia, l'insalata greca che si fa con dei semplicissimi ingredienti in pochi minuti. Pomodori, citrioli, feta, olive nere, cipolla rossa, origano, olio evo, un pizzico di sale e ovviamente potete aggiungerci poi tutto quello che vi dice la fantasia, cioè io ci metterei pure un po' di mais, per esempio. Voi cosa aggiungereste a questa insalata? Fatemelo sapere su WhatsApp.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.
1: Le notti che hanno fatto la storia
2: tornano a vivere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web, rivivi la magia con
2: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: Allora, amici, parliamo di quello che ha raccontato Phil Collins di recente durante un'intervista per il Sunday Time. Lui ha detto che nel novembre 2023 è stato ricoverato in un ospedale svizzero a causa di complicazioni dovute alla sua dipendenza dall'alcol. Lui poi è stato rimesso prima di Natale, ma qualche settimana dopo, quindi siamo a inizio 2024, è stato ricoverato di nuovo privo di coscienza e inserito in terapia intensiva. Allora lui racconta: i miei reni stavano cedendo, i miei organi si stavano bloccando, la gente veniva a darmi l'ultimo saluto, non ricordo neanche chi mi è venuto a trovare. Tra l'altro tutti erano preoccupati che non l'avrebbero mai più rivisto, al punto che la famiglia e i figli si stavano domandando se fosse il caso di continuare a tenerlo attaccato ai respiratori. Cioè, immaginate quanto se l'è vista brutta. Oh raga, si è preso un tale spavento che non ha mai più toccato neanche una goccia di alcol.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: oggi.
1: Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio. Dopo la processione davanti casa Milan, oggi nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, l'ultimo saluto a Franco Baresi, il leggendario capitano rossonero scomparso venerdì scorso a 66 anni. Alla cerimonia migliaia di tifosi, molti con la maglia numero 6 e tanti ex compagni, tra i quali Paolo Maldini, Marco Van Basten, Clarence Seedorf, Dejan Savicevic e Daniele Massaro, quest'ultimo con la fascia dell'ex capitano. In rappresentanza della squadra impegnata in tournée in Australia, Pulisic e Jimenez. Fischi della curva sud all'arrivo di Cardinale Scaroni. E domani a Perth alle 13 ora italiana il derby Milan-Inter. Tra i rossoneri debutterà il nuovo centravanti Gonzalo Ramos, in casa nerazzurra esordio per il difensore John Stones. Voglio vedere una crescita dal punto di vista fisico e della condizione.

0: esibizione. È un'amichevole e i trofei d'agosto non contano niente, affermata la vigilia al tecnico dei campioni d'Italia, Christian Chivu. Sono contento del mercato. Leao lo vedo felice e motivato, ha dichiarato l'allenatore del Milan, Amorim. Gli europei di nuoto a Parigi, come ai giochi, la Senna boccia l'Italia maschile del fondo. Nella 10 km niente podi azzurro, con Gregorio Paltrinieri quarto, oro al tedesco Velbrock, quinto Marcello Guidi, settimo Andrea Filadelli. Il tennis, dopo oltre 24 ore di attesa rispetto all'inizio previsto domenica, Matteo Berrettini saluta al primo turno il Masters 1000 canadese, quest'anno in programma a Montreal. Il romano, 40° del ranking, è stato sconfitto in 3-set dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 18 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, ancora la musica, anzi la grande musica, protagonista dell'estate jesolana. Nello scorso fine settimana l'abbiamo seguita sulla spiaggia del Faro, adesso tocca alle piazze con l'organizzazione delle radio Bella e Monella e Birichina. Cominciamo con giovedì 6 agosto alle 21 in Piazza Aurora, con ingresso libero e patrocinio del Comune di Jesolo, Radio Bella e Monella con La Notte Tutta da Cantare, che vedrà la partecipazione di Benji e Fede, pronti a far rivivere le hit che hanno conquistato milioni di fan. Poi con loro anche il travolgente duo Merck & Cremond, protagonista della scena dance internazionale. A rendere ancora più speciale l'evento sarà la presenza di Dolce Nera con la sua voce inconfondibile e il suo repertorio ricco di grandi successi. Spazio poi all'energia e allo stile di Sade, artista capace di unire rap e pop con ironia e ritmo. Completano il cast Blind, Sonico e Shinobi. E passando invece al prossimo appuntamento, ma anche in questo caso avremo modo di dare più dovizia di particolari nei prossimi appuntamenti con informazione. Martedì 18 agosto 21, Piazza Milano, Radio Birichina con Ieri, Oggi e Sempre, evento firmato da questa radio, sempre con il patrocinio del Comune. La serata, anche in questo caso ad ingresso libero, offrirà uno spettacolo unico capace di unire i grandi successi del passato alle sonorità più contemporanee in un mix travolgente di suoni. Diciamo soltanto due nomi legati al passato ma con grande protagonismo anche nel presente, soprattutto quando si parla di Orietta Berti, che nelle ultime estate ci ha fatto ballare, tra l'altro con dei pezzi che veramente hanno sorpreso un po' tutti. Con lei anche in questa serata Donatella Rettore. Poi passiamo a un altro appuntamento, questa volta è una rassegna e all'interno di questa ci sono diverse iniziative. Stiamo parlando di Note di Notte, che è iniziata lo scorso 23 luglio. Questa volta tocca a mercoledì 5 agosto, quindi domani sera alle 21 nella chiesa di Jesolo Paese, in programma Risonanze di geometrie e visioni con musiche di Beethoven, Chopin, Scarlatti e Debussy. Insomma, sempre la musica protagonista a Jesolo, con ovviamente varie sfumature e vari generi che fanno accontentare praticamente un po' tutti. Ricordiamo in conclusione che fino a metà settembre possono essere viste e ammirate le sculture di sabbia in Piazza Brescia, sia di giorno che di notte, mentre al Jay Museo sono sempre attive delle mostre veramente importanti, interessanti, a levatura internazionale, insomma tutte da seguire. Però per tutto questo e per altre informazioni sul vivere la città, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: dibattito.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
2: Go Kingston.
3: Where you are.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Giovedì 6 agosto, dalle ore 21, Piazza Aurora si accende con il party più travolgente dell'estate. La notte tutta da cantare, firmata Radio Bella e Monella. Un palco unico e un cast stellare. L'attesissimo ritorno di Benji e Fede. I beat mondiali di Merck & Cremont. L'inconfondibile voce di Dolce Nera. E con loro anche Shade, Blind, Sonico e Shinobi. Presentano la serata Monica Morgan e Thomas Menegazzi. L'ingresso è completamente libero. Non fartelo raccontare, vieni a viverlo. Tutte le info su www.iesolo.it.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'ascolto. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di nazischina ha tentato di forzare, poi bloccandolo, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano, insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. Nelle immagini esclusive pubblicate sul sito di La Pressa si vedono alcuni giovani vestiti di nero radunati davanti all'ingresso dell'hotel, che esibiscono il saluto nazista. Sono episodi che continuano a ripetersi in un crescendo sempre più preoccupante, scrive in una nota all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Esprimo solidarietà al gruppo di giovani ebrei italiani aggrediti, condanno questo ennesimo episodio di antisemitismo, un germe che va combattuto, scrive in un post su X il vice premier Tajani. Ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina dai sommozzatori della polizia e portato sulla battigia. Si chiude oggi un periodo di straziante attesa, le parole della ministra. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha votato contro a maggioranza l'integrazione istruttoria sul caso del Mastro e sarà l'Aula a dare il voto definitivo sulla relazione della giunta, che ha negato l'autorizzazione alla procura sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, è probabile che il voto nell'Aula

0: di Montecitorio sarà anticipato a domani. Dai tifosi agli ex compagni di mille battaglie, dai rappresentanti delle istituzioni a quelli del mondo del calcio, l'ultimo saluto a Franco Baresi ha unito tutti, milanisti e non, in una giornata colma di commozione e di cori per il capitano. Oltre 3.000 persone, arrivate fin dal primo mattino, hanno affollato la strada di fronte alla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono svolti i funerali. Baresi, leggenda immortale, inimitabile bandiera, che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano, lo striscione comparso su un balcone, mentre nel piazzale è stata issata una grande bandiera rossonera con la scritta Baresi 6. Ed è tutto, più tardi.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. Let me tell you.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Il comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: closed.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger. Un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger. Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare. Da vero corsaro. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Il Comune di Jesolo presenta Fiabe nel Parco, la rassegna di teatro all'aperto dedicata ai bambini e alle famiglie. Dal 3 luglio al 7 agosto, tutti i venerdì sera alle ore 21, i parchi e le aree verdi del territorio si trasformano in palcoscenici incantati ricchi di storie, musica e fantasia. Ingresso gratuito. Scopri il programma completo e i parchi su www.comune.jesolo.ve.it. Jesolo, dove le storie prendono vita sotto le stelle.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Father.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it